0: parlar di oro sarà zitto, zitto qui l'indoro, per parlar di oro sarà.
1: Per parlarmi, bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverine, del vostro affetto.

Ma sai che ti vuole questo cuore, ti senti d'amore, carina, ma sai che ti vuole.